tampil solo di 2022 di Clan Dreamers. Lalu Jungkook tampil bersama membawakan Dynamite di Halftime Show World Cup 2026. Sekian info berdua, tetap di Prodo FM Jakarta.